oh, buonasera signorina, cosa mi fa bene? Buonasera signorina, cosa mi fa bene? Oh, buonasera.